0: quanto potete subito i suoi immaginari cubari che accadono di ergonomico se anche a pazzi un anno scritto che cosa e la stiepi quanto su di un intanto tanto lo sta puntati quando tanto sta e lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta lo sta सम्पर्क बिलिङको संख्या ठूलो रहेकाले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। सरकारी विपद घटनापछि विपद भएका आफ्ना आफन्तको जानकारी लिन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइट हेर्न आग्रह समेत गरेका छ। विपदका कारण विभिन्न स्थानमा नागरिकहरू विपत्ता भएपछि उनीहरूका परिवार तथा आफन्तजनमा आफ्नो मानसिक अवस्था बारे जानकारी लिन चासो बढिरहेका बेला सरकारी आधिकारिक विवरणका लागि प्राधिकरणको वेबसाइट हेर्न आग्रह गरेको हो। विपदका कारण सतर्क विहीन भएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउन उद्धार तथा खोजी कार्य समेत जारी रहने भएकाले प्रारम्भिक विवरणमा नाम नदेखे पनि त्यसलाई अन्तिम अवस्था नमान्न सम्बन्धित परिवारलाई आग्रह गरिएको चिराइलनसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले बताउनुभयो।
1: प्रथम पटक विहीन भएका यहाँ नेपालको व्यक्तिहरूको हेलिकप्टर व्यवस्था गरिएका

0: persona. Mi preparo prima una vita su un uso valico, tra un uso valico, se un caumi, o caumi, o a strazaiti di pisemoneggia.
1: Dove parlo solo con il suo valico, comu, io sto facendo una sua stessa condisco di drancai, e poi amo il suo valico, comu. Pure con il suo valico, o la voce, dove ha potuto come tra magic magneta lì, dire che sono chi sono i lei, o non gli ha dato il conto di lo che so.
0: Ma al mio caro, che non posso vedere, mi sono a salvo senza.
1: Sarà solitano stati lo stesso metodo, prima di ore che la sezione di un tocco di un certo esame di sbagli e zampari o con la sua gran, trattavano con preparata lì per un entrano.
0: Balli un anuco, ciò la sua ricorso con la giova, se c'è, sto cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra, cimbra

0: Quindi se la cosa non sai cosa fa, quella è la mia carità solo.
1: Io pari le verità che hanno stato la di notte a fare tua ciò. Bicicia io hanno da di bene pari bucazza o terza in cane per i costrutti e per i cu. Quella anna vanno di armeggio. La tinta pari a rudecca al luogo al bastinaro cane a casa. Sono fanno tutte giovani a rilettere in posto per il bagno post postacco di un pari a costrutti un certo quanto anni che poi c'è che non so. Terza in bene che c'entra io infezio spiegato che la ruta di mano per loro non deca quando ne senti la mani pani ma cavan bolso e mi si cancia la fai il curio di un bari c'è tu dai il nome tuo ma bari ti ho te le vada che ti ha vuoi per i tra da ti per i te e tra il malore ti ho te so per pani mi mi si era la faccia no hai il tuo e gli ama te cane pani con su paru so per i te e per quel tuo sito la faccia so il curio di hai il te ha da basinda ya ya ba ta mun har ma khaki nu ha ka ba sa ti ba ya lai ta mun ki ba ta ta ji ne pani ko su ti ki ba la ma te pani ka no la ki no mi a ye ko sa ba ma sa ba la ku no ja ne ni ba ne ko a ba ko su ha sto te ha ko ja ti pa ni ba ri ba ta pra ba ni tu no ba ko cha ko ha ko da ni ra ta ba ri ba yo ko su ai ba ri pra ba bi cha ti ma ti costerà la ruga di un sacco di decisioni. Ti ho proposto la legge in mucche tre anni. Cosa gli sta dando a un sacco?
2: Allora, a me ne faccio una cosa di panica, ma c'è un po' di cose risposte. Non è una ruga, ma non è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una ruga, ma è una

mi si piace un tech, può sembrare ancora un utente, un vecchio, magari un nuovo altro, cioè io direi che cioè il nuovo termine, cioè quando è più lo chiede, non divenne più, ma con la idea, la stessa.

0: Però questo quando successo quando la sono uscita nuova. Poi come proposito di erogare grandi nonnate in parlare a mamma, per fare il centro stazionale che va anche a scuola con te lei, anche le pause oggi.
1: Sì, da me la mattina non hanno una domanda lei oggi, non hanno una domanda. Ho detto pure voi la mattina di domanda, io ho scelto il pallino la domanda. Lei non è emotivo, non è con lei, ma si è schiva la domanda. E ha quel piccolo.
0: Poi dopo è stato un grande attimo, la volta pregunta di chi non è che parte, la volta è da buttare da molti di da traditi da tasco spettivo, e lì sotto un baclo da Marusani, un caro di pizzi da Marusani, la sua mamma si c'è che lo fanno tutti di là, e stio.
1: Già non si è detto, io da una cara non da una parte di te, ma sono entrato a guardare un marito per la mamma, ma se la mia mamma sono te la mamma, non è? Non ti dà, poi con un po' di inizio.
0: Sono
1: sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono sempre sicuro, sono s

sua occupato persona di Marco che salva i passini di un passante a panza e un verso il pubblico che è una tale di zara cosa e cosa non si è già usata ma si è stato un po' di in realtà da tasse e da un

alcuna cosa, di quanto sia qualcosa di più normalico ancora da tesoro, ma sono contento che così può arrivare a parlare una seconda di un mio casano, se ne sono più sempre cammini, già la già se ne cammino a puntare, voglio dire che la potessi se ne cammino a sempre cammini, voglio dire che ho fatto che chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi è nella vostra testa, chi

0: 去吧啦。不要让白哥妈我们刷来吧，我不刷。不要让白哥妈妹妹爸爸又不让别人什么刷，别人还不行，不管你下一根不，下一根不管别人，下一根就刷吧。别别再有人提到，以后发现还是让别人提到白的。你改革吗？我们每个人都有，你不能不改，不改你还是生活生生的不行，还是不行。还是改，还是不能改革吗？我们来的，你也能做的，我们老家有个改革在新地方，北京，你也能做的改革，说，这么多年。Sudah memang terasa yang tetap dan diwas mengenai dikibat ini diwas ini disirahan.
1: Bisa sekitarnya Nepal, tapi beberapa ini Nepal kita sehari kalau kita selalu kalau kita disini kita bisa disirahan masih masuk ke semua itu tapi sosok tonton dari Cina atau dari kasih di manipulasi terhadap saya jadi kita juga sama bergerak itu ini kalau kita sehari ini
2: Thank you.
1: diversi livelli, sono già andati studiando i sottoposti di e posso dire qualcosa di creativa. Possono dire che qualcosa di un'altra, non vedi, o non ho qualcosa di più sulla vita. Prima è un lato di un'altra, mi dicevi, ma ti mi pareva che sono oggi un po' zinata. Ma anche, tra l'altro, mi sei seguito anche a casa di Raggiusa, dopo che ho chiesto, guarda che la stai volendo, no? Ma se ieri, come in casa, non ho detto una cosa, tipo, ma tu l'idea, no? Ma se non ti preparavo, ma perché non passano maschi, ma fai qualche nome, dice, tu sono maschi, ma perché c'è una cosa, ma sono una parola, sono detto, ma quando parlare, un fondo per fare qualcosa di diverso, sono stati i sedimenti che io sono della via per un grande privato. Sono stato quando sono stato già in vivo a Bravo, sono già anche da prima di subito i campi, non è sentito, ho voluto ancora una fisioletta, un grande fratellini, ma che sono stato, ho mi portato a fare un intero se passasse di un, ma quello che sono stato, un intero se passasse di un, se il tempo è
2: Yeah, I'm going to
1: వస్తుందో అది అక్కడ మాట్లాడిన తర్వాత ఉదయం చేసే విషయం వస్తుందన్నా
2: సమగ్రమైన
1: 사실은 이 우리밖에 소통 지원이 여가 혹은 매니아의 법과 거의 보는 게 불가능이거든요. 소아시는 것은 지치라, 소아시는 것이 고소와 사과, 사과 이런 문화가 들어가기 결국에 가기 상황이 수도치 않다 이루고자 그렇다 보니까 어떤 위성 상황이 수도치 않다 생각하지도 않고 우리 사람이 된 것들이 이스라엘하고 해석을 하는 것 나는 대로 어느 일이 있구나 그래서 유발을 만들고 있고
0: Thank you.

0: soluzione sale e arabo di principali cura anti imposti da produzioni senti grazie a verso caito allora parto a blocco
1: sale a sale sì.

utilizzare il motivo della nostra relazione di stampa, su quelli che si fanno sperimentare in quanto è corso a un nuovo partito che è il motivo della nostra relazione di stampa.